0: Radio Idea.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Ora esatta. Radio Idea.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Idea.

0: Sono le 6:01.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più

0: fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Idea.

0: 14 maggio 2026 è giovedì, la Chiesa ricorda San Mattia Apostolo e i Santi Vittore e Corona. La luna è calante e il proverbio del giorno «uomo avvisato, mezzo salvato» segnala che quando si ha la fortuna di essere messi in guardia dai rischi che si corrono è più semplice evitarne le conseguenze. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1004, tra violente proteste popolari, a Pavia Enrico II cingeva la corona del Regno d'Italia dopo aver sconfitto Arduino di Ivrea. Nel 1796, il medico inglese Edward Jenner effettuava la prima vaccinazione contro il vaiolo. Nel 1931, all'ingresso del Teatro Comunale di Bologna, il direttore d'orchestra Arturo Toscanini veniva schiaffeggiato da una camicia nera per avere rifiutato di eseguire Giovinezza, l'inno del partito fascista. Nel 1939 la peruviana Lina Vanessa Medina diventava mamma all'età di 5 anni e 7 mesi, stabilendo il primato del più giovane caso di maternità umana la cui veridicità sia stata confermata dalla comunità scientifica. E nel 1947 si inaugurava a Milano il Piccolo Teatro, fondato e diretto da Paolo Grassi e Giorgio Streller. Era il primo teatro stabile ed ente comunale di prosa in Italia. Nel 1973 la NASA lanciava in orbita lo Skylab, il primo laboratorio e stazione spaziale. Nel 1993 un'autobomba esplodeva in via Fauro a Roma. Obiettivo era il giornalista Maurizio Costanzo, di ritorno dal teatro Parioli, passato un istante prima della deflagrazione. Nel 1998 i cantanti Mina e Adriano Celentano pubblicavano Mina Celentano, il loro primo album in coppia, divenuto uno dei più venduti nella storia della discografia italiana. Nel 2003, cerimonia di posa per la prima pietra del MOSE, la struttura per difendere Venezia dall'acqua alta. E nel 2012 l'Università di Stanford annunciava che il gruppo di Daniel Palanker aveva messo a punto un occhio bionico capace di restituire capacità visiva agli affetti da retinite pigmentosa o da degenerazione maculare. Sono nati il 14 maggio. Nel 1928 Ernesto Che Guevara, che stando a recenti rivelazioni sarebbe nato oggi, un mese prima della data ufficiale del 14 giugno. Nel 1950 il compositore e arrangiatore Celso Valli, nel 1952 l'attore e doppiatore Roberto Chevalier e il regista Robert Zemeckis. Nascevano oggi anche la giurista Marta Cartabia, nel 1963, il personaggio TV Valeria Marini, nel 1967, le attrici Kate Blanchett, nel 1969, Valentina Lodovini, nel 1978, e Nicoletta Romanoff, nel 1979, e l'attrice e cantante Sofia Scalia, dei Me Contro Te, nata in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 14 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: le stelle di Azus.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 14 maggio. Ariete, godetevi questa giornata piena d'amore. La luna nel vostro segno regala emozioni straordinarie, ma non trascurate il lavoro. Toro, sul lavoro sarete un po' distratti, ma con Mercurio ancora favorevole potete sperare di cavarvela con poco. In serata meglio stare in casa. Gemelli, la luna in Ariete è molto stimolante e vi rende ambiziosi. Mercurio però vi invita ad essere prudenti negli investimenti. L'amore regala emozioni bellissime. Cancro. Oggi sarete meno lucidi nel prendere le decisioni. La componente emotiva del vostro carattere rischia di prendere il sopravvento. Anche in amore non siete tranquilli. Leone, la luna sembra aprire nuovi scenari in amore. Apprestatevi a vivere un'avventura inaspettata. Sul lavoro rischiate di perdere tempo. Vergine, sentite il desiderio di starvene un po' da soli per riordinare le idee e avere tanta gente intorno vi innervosisce. Anche con il partner sarete taciturni. Bilancia, la luna in posizione difficile può provocare un piccolo terremoto in campo sentimentale. Mantenete la calma, cercate di gestire gli impegni quotidiani con precisione. Scorpione, giorno ottimo perché la luna vi rende abili a contrattare, la vostra dialettica sarà spigliata. Anche in amore saprete smorzare le tensioni. Sagittario, una giornata davvero molto positiva. La luna in Ariete è per voi una scarica vitale straordinaria. Sul lavoro saprete gestire al meglio gli impegni quotidiani. Capricorno, con la luna infuocata in Ariete un po' di agitazione non può mancare, specie in famiglia. Cercate di non arrabbiarvi per delle sciocchezze. Acquario, Venere in posizione magnifica vi regala un'altra giornata piena di romanticismo e di passione. Siete innamorati, cercate di gestire al meglio le vostre finanze. Pesci, grazie a Mercurio favorevole, avete la lucidità mentale necessaria per mettere a segno colpi vincenti sul lavoro. Anche in amore sarete molto affascinanti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. La giornata di giovedì 14 maggio ha inizio con tempo asciutto ed assolato sulla Puglia grazie all'allontanamento di una perturbazione. Tuttavia, entro il pomeriggio si riattiverà una certa instabilità poiché manca una zona di alta pressione a garanzia di stabilità sul territorio. Saranno in formazione piogge, rovesci anche locali temporali, fenomeni a carattere sparso ma per lo più di breve durata. Difatti entro sera saranno in esaurimento con tendenza poi rasserenamenti. Temperature diurne in leggero incremento in diverse località, torneremo a toccare picchi di 22-23 gradi. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

0: domenica.
1: Radio Idea.
2: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: 7 giorni dedicati al disco novità lo facciamo con un singolo che parte da tutte le librerie, perché questa band ha scritto storie di una band che non si è ancora sciolta. E poi c'è anche il loro Club Tour 2026 che da novembre sarà un po' sui palchi di tutti i più famosi club italiani. Sto parlando di Eugenio in Via di Gioia, questa band che presenta questo singolo in questo modo. Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. E allora adesso ascoltiamo questo singolo importante, disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari

0: disco novità Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Sognare insieme a te.
2: Disco novità.
3: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
5: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. Webfy è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
6: Radio Idea.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. La giornata di giovedì 14 maggio ha inizio con tempo asciutto ed assolato sulla Puglia grazie all'allontanamento di una perturbazione. Tuttavia, entro il pomeriggio si riattiverà una certa instabilità poiché manca una zona di alta pressione a garanzia di stabilità sul territorio. Saranno in formazione piogge, rovesci anche locali temporali, fenomeni a carattere sparso ma per lo più di breve durata. Difatti, entro sera saranno in esaurimento con tendenza poi rasserenamenti. Temperature diurne in leggero incremento, in diverse località torneremo a toccare picchi di 22-23 gradi. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sono le 9:01.
1: Ora esatta.
2: L'emittente radiofonica Radio Idea informa che in occasione della elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 24 e 25 maggio 2026, trasmetterà messaggi autogestiti, sia gratuiti che a pagamento. Per informazioni e per la richiesta di adesione alla trasmissione dei messaggi autogestiti è possibile contattare il numero 349 18 21 300 o scrivere ad info@radioidea.it.
3: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
4: Radio Idea.

0: poti scordare di me, di noi.
1: Radio Idea.

0: britannico Edward Jenner somministra la prima dose di vaccino contro il vaiolo a un bambino di 8 anni, una scoperta che ha cambiato la storia della medicina. Nel 1948 David B. Gurion proclama ufficialmente l'indipendenza dello Stato di Israele a Tel Aviv. Nel 1998 ci lasciava il leggendario Frank Sinatra, una delle voci più iconiche della storia della musica mondiale. Nel 2015 il mondo perdeva il re dei blues, B.B. King, lasciando orfana la sua inseparabile chitarra, Lucille. Tanti auguri a Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook e CEO di Meta, che compie oggi 42 anni. George Lucas, il papà di Star Wars e Indiana Jones, spegne oggi 82 candeline. Valeria Malini, meditrice showgirl italiana, festeggia oggi il suo compleanno con i suoi immancabili baci stellari. Ci fermiamo qui, vi auguro una buona giornata, restate con noi e a presto.
1: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.
3: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Buongiorno, al momento abbiamo code sulla superstrada Brindisi-Lecce tra il bivio per Squinzano e la tangenziale di Lecce. Regolare la circolazione sul resto del territorio. Sempre possibili i rallentamenti sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie. Qui si transita a doppio senso di marcia su unica carreggiata fino al 30 giugno. Modifica alla viabilità nella città di Bari fino al 17 maggio in diverse zone della città in occasione dei festeggiamenti del santo patrono San Nicola. Chiuso al traffico il lungomare Imperatore Augusto. Vi ricordo che fino a domani, venerdì 15 maggio, proseguono i lavori in via di Casanello. La strada quindi è chiusa dalle 7 alle 15 tra via 24 maggio e via Colonnello Archimede Costa Dura. Questa è la situazione al momento. Da Massimo Veschi è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sono le 10 e un minuto. Ora
1: esatta. Idea News Magazine.
2: Lo scopo per cui nacque la Carta Universale per i Diritti Umani era quello di assicurarsi che le barbarie della Seconda Guerra Mondiale, che è stata sicuramente quella più devastante dei tempi moderni, e come tutte le altre guerre, non accadessero più, non ci fossero più genocidi, non ci fossero più persecuzioni, non ci fossero più blocchi per impedire che le persone potessero anche decidere di spostarsi da una parte piuttosto che all'altra. Ma evidentemente questo è stato davvero un sogno, visti i tempi che stiamo attraversando. Eppure io continuo ed insisto nel supportare l'idea che i diritti umani possano diventare una realtà e non rimanere un sogno, come diceva Ron Hubbard, filosofo umanitario dello scorso secolo. Lui credeva fondamentalmente che l'uomo è buono, e io non ho ragione per pensare il contrario, e quindi sono certa che attraverso la conoscenza molti punti di vista potrebbero essere cambiati. Se ci si domanda che cosa si può fare in un momento come questo, pur non salendo sulla flottiglia, per esempio, si possono sostenere le organizzazioni che prodigano per fare in modo che la Carta Universale dei Diritti Umani venga conosciuta, soprattutto tra le nuove generazioni, soprattutto tra i giovani e non solo. Questo per avere una chance nel poter cambiare il punto di vista che le differenze non siano dei punti negativi, invece qualificarli come punti positivi e quindi di crescita tra le varie razze. E questo è uguale anche per quanto riguarda i principi religiosi che vengono seguiti. Troppi luoghi comuni, troppi dati falsi, troppe bugie su questi argomenti, e quando si è inondati di bugie si perde sovente la retta via, diciamo così, giusto per intenderci. Quando invece si ha la certezza di conoscere un dato, quindi quando si ha un dato stabile, qualsiasi cosa possa accadere non ci smuove da quel tipo di conoscenza. L'Associazione Uniti per i Diritti Umani è un'associazione sviluppata in tutto il mondo, quindi Stati Uniti, in Africa, in Asia, in Europa, ed è una delle associazioni più qualificate a proposito della diffusione della Carta Universale dei Diritti Umani, e lo fa attraverso dei materiali che io vi suggerisco di vedere, di richiedere, perché possono essere ritirati in maniera gratuita, assolutamente gratuita. Viene messo a disposizione la possibilità di frequentare corsi online assolutamente gratuiti, e esistono anche dei vademecum specifici per chi per esempio ha dei ruoli importanti all'interno della scuola, quindi educatori, insegnanti, ma anche persone assolutamente normali che vogliono comprendere come si sviluppa la Carta Universale dei Diritti Umani, quali sono le istituzioni deputate alla tutela della Carta Universale dei Diritti Umani, il diritto internazionale di cui si sente tantissimo parlare in questo periodo, che viene rispettato a seconda di quella che è la convenienza, se a sparare ci si trova da una parte piuttosto che dall'altra. Il mio invito quindi rimane sempre lo stesso: conoscete la Carta Universale dei Diritti Umani, e non come domanda ma come affermazione. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: L'emittente radiofonica Radio Idea informa che in occasione della elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 24 e 25 maggio 2026, trasmetterà messaggi autogestiti, sia gratuiti che a pagamento. Per informazioni e per la richiesta di adesione alla trasmissione dei messaggi autogestiti, è possibile contattare il numero 349 18 21 300 o scrivere ad info@radioidea.it.
1: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
4: Radio Idea.

0: Bel salto indietro nel tempo, questa volta era l'anno 1980, loro erano il Banco del Mutuo Soccorso, conosciuti anche semplicemente come Banco, il brano Paolo Pa, estratto dall'album Urgentissimo. All'inizio e alla fine di questa canzone c'è quella bella chitarra che si sente, no? Quella è suonata da Mark Knopfler.
1: Rock

0: Eh sì, anche per oggi siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento con Troppo Forti. Spero che sia stato di vostro gradimento. Se lo è stato, mi raccomando, ditelo in giro, spargete sempre di più la voce. Invece, se il programma non vi è piaciuto, fate finta di niente.
1: Troppo Forti con Alex De Sir.
2: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
3: Salute e Società, notiziario di divulgazione medica, a cura di Marco Caracciolo.
4: Bentrovati da Marco Caracciolo. 10 storie di fibrosi cistica in mostra con la campagna Fuori tutto, la vita con la fibrosi cistica tra sintomi e sogni. Da Roma, Antonella Pitrelli.
5: Una mostra che attraverso opere d'arte racconta 10 storie di pazienti colpiti da fibrosi cistica, illustrandone così emozioni, paure, speranze e sintomi, spesso non visibili ma molto invalidanti, di una patologia genetica ancora poco conosciuta. L'iniziativa è parte di Fuori tutto, la vita con la fibrosi cistica tra sintomi e sogni, campagna di sensibilizzazione promossa da Lega Italiana Fibrosi Cistica e Società Italiana per lo Studio sulla Fibrosi Cistica, con il contributo non condizionato di Vertex Pharmaceuticals. L'esposizione è gratuita e aperta al pubblico dal 25 al 29 settembre a Roma presso Piazza San Silvestro e in Liguria, ma la campagna continuerà attraverso il sito web e i canali social della LIFC. Ne parliamo con la presidente Gianna Puppo Fornaro.
6: Cos'è importante per noi che rappresentiamo Lega Italiana Fibrosi Cistica, alla voce del paziente? Che in questo percorso di sensibilizzazione abbiamo colto l'emozione di tutti. Ognuno intraveda attraverso l'arte che cos'è la fibrosi cistica, questa malattia invisibile che prima di oggi non siamo mai riusciti a rappresentare con tutta questa forza.
5: In Italia sono circa 6.000 le persone affette da questa patologia, pazienti che negli ultimi anni hanno visto migliorare aspettativa e qualità di vita grazie a opzioni terapeutiche innovative. Vincenzo Carnovale, vicepresidente della SIFC.
7: Negli ultimi 10 anni abbiamo avuto la possibilità di utilizzare terapie innovative che vanno a correggere il difetto genetico che è la base della malattia con questi farmaci straordinari che hanno un po' cambiato lo scenario della patologia e dell'evoluzione nel corso del tempo e che hanno migliorato la qualità di vita dei pazienti eliminando alcuni sintomi o riducendoli sensibilmente e hanno consentito ai pazienti di poter raggiungere degli obiettivi anche nella vita in generale, perché hanno restituito un po' di tempo che i pazienti utilizzano nella vita di relazione, nella vita lavorativa, nelle loro passioni. La sopravvivenza è aumentata notevolmente.
5: Il punto di vista del paziente è nella testimonianza di Fiorella Belmonte, protagonista di una delle opere d'arte.
8: Il messaggio principale di questa campagna è proprio lo sponsorizzare la fibrosi cistica così come deve essere, quindi in maniera non troppo drastica, ma anzi con un obiettivo però di far comprendere che cosa significhi averla, però senza dover rinunciare ai propri sogni.
4: Il 60% delle persone colpite da dolore cronico sono donne, a causa di fattori biologici ma anche socioculturali. Le donne infatti tendono spesso a sottovalutare i propri sintomi anteponendo i bisogni degli altri. Da Milano, Danilo Magliano.
9: Oltre 10 milioni di italiani, pari al 25% della popolazione adulta, soffre di dolore cronico e per la maggior parte si tratta di donne. Questo è il tema di una tavola rotonda molto interessante, incentrata proprio sul dolore cronico nella donna, che si è svolta qui a Milano alla Triennale, nell'ambito di un evento molto più ampio che prende nome del Tempo delle Donne, giunto alla sua 11ª edizione. Noi ne parliamo con Nicoletta Ortmann, direttrice medico-scientifica di Fondazione Onda.
10: Per dolore cronico si intende un dolore che è persistente, continuo, ricorrente per più di 3 mesi e che ha un impatto molto significativo sulla vita delle persone. Di questa quota di popolazione che soffre di dolore cronico, il 60% è rappresentato da donne. Questo perché le condizioni che si associano a dolore cronico sono più frequenti nella donna. Al di là di quelle che sono patologie specificatamente femminili e di pertinenza ginecologica, come per esempio la più nota, l'endometriosi, ci sono patologie che possono colpire trasversalmente gli uomini e le donne, ma che sono più caratteristiche della donna, ad esempio l'artrosi, l'osteoporosi. Le donne spesso sono colpite da multiple condizioni dolorose concomitanti e in questo entrano in gioco fattori legati al sesso e al genere, quindi fattori che possiamo associare a fattori genetici piuttosto che fattori ormonali, fattori socioculturali e psicologici.
9: Per la cura del dolore cronico ci sono i farmaci, quali sono quelli più efficaci? Silvia Anatoli dell'Università di Pavia.
11: Il percorso del paziente deve prendere in considerazione più discipline e utilizzare tutte le armi a nostra disposizione in maniera bilanciata per rispondere alle esigenze del singolo paziente. Nell'ambito farmacologico sicuramente esistono delle linee guida di trattamento che sono diverse a seconda che parliamo di un dolore di tipo nocicettivo, del dolore neuropatico o del dolore nociplastico. Le categorie di farmaci che vengono utilizzate sono i farmaci analgesici oppioidi, i farmaci antinfiammatori non steroidei, ovviamente ciascuno con i propri limiti, gli antidepressivi e gli antiepilettici.
9: Maria De Biase, che tutti conosciamo per la sua simpatia, ci ha spiegato l'importanza che la donna si faccia parte attiva della cura della sua persona per quanto riguarda il dolore cronico.
12: È importante che anche il mondo della comicità dia il suo contributo, perché veicolare temi di salute in maniera divertente forse è il modo giusto per veicolare temi importanti che devono comunque essere immediati e arrivare a tutti, perché il diritto alla salute è un diritto di tutti.
4: Per questa edizione è tutto da Marco Carattolo. Arrivo in
13: Chiesa. 14 maggio 2026 è giovedì, la Chiesa ricorda San Mattia Apostolo e i Santi Vittore e Corona. La luna è calante e il proverbio del giorno "uomo avvisato mezzo salvato" segnala che quando si ha la fortuna di essere messi in guardia dai rischi che si corrono è più semplice evitarne le conseguenze. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1004, tra violente proteste popolari, a Pavia Enrico II cingeva la corona del Regno d'Italia dopo aver sconfitto Arduino di Ivrea. Nel 1796 il medico inglese Edward Jenner effettuava la prima vaccinazione contro il vaiolo. Nel 1931, all'ingresso del Teatro Comunale di Bologna, il direttore d'orchestra Arturo Toscanini veniva schiaffeggiato da una camicia nera per avere rifiutato di eseguire Giovinezza, l'inno del partito fascista. Nel 1939 la peruviana Lina Vanessa Medina diventava mamma all'età di 5 anni e 7 mesi, stabilendo il primato del più giovane caso di maternità umana la cui veridicità sia stata confermata dalla comunità scientifica. E nel 1947 si inaugurava a Milano il Piccolo Teatro, fondato e diretto da Paolo Grassi e Giorgio Streller. Era il primo teatro stabile ed ente comunale di prosa in Italia. Nel 1973 la NASA lanciava in orbita lo Skylab, il primo laboratorio e stazione spaziale. Nel 1993 un'autobomba esplodeva in via Fauro a Roma. Obiettivo era il giornalista Maurizio Costanzo, di ritorno dal teatro Parioli, passato un istante prima della deflagrazione. Nel 1998 i cantanti Mina e Adriano Celentano pubblicavano Mina Celentano, il loro primo album in coppia, divenuto uno dei più venduti nella storia della discografia italiana. Nel 2003, cerimonia di posa per la prima pietra del MOSE, la struttura per difendere Venezia dall'acqua alta. E nel 2012 l'Università di Stanford annunciava che il gruppo di Daniel Palanker aveva messo a punto un occhio bionico capace di restituire capacità visiva agli affetti da retinite pigmentosa o da degenerazione maculare. Sono nati il 14 maggio. Nel 1928 Ernesto Che Guevara, che stando a recenti rivelazioni sarebbe nato oggi, un mese prima della data ufficiale del 14 giugno. Nel 1950 il compositore e arrangiatore Celso Valli, nel 1952 l'attore e doppiatore Roberto Chevalier e il regista Robert Zemeckis. Nascevano oggi anche la giurista Marta Cartabia, nel 1963, il personaggio TV Valeria Marini, nel 1967, le attrici Kate Blanchett, nel 1969, Valentina Lodovini, nel 1978, e Nicoletta Romanoff, nel 1979, e l'attrice e cantante Sofia Scalia, dei Me contro te, nata in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 14 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: 7 giorni dedicati al disco novità, lo facciamo con un singolo che parte da tutte le librerie, perché questa band ha scritto storie di una band che non si è ancora sciolta. E poi c'è anche il loro Club Tour 2026 che da novembre sarà un po' sui palchi di tutti i più famosi club italiani. Sto parlando di Eugenio in Via di Gioia, questa band che presenta questo singolo in questo modo. Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. E allora adesso ascoltiamo questo singolo importante, disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, 2 sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: disco novità Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Sognare insieme a te.
2: Disco novità.
3: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
5: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
6: Le stelle di Azus. Le stelle di
7: Azus. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 14 maggio. Ariete, godetevi questa giornata piena d'amore. La luna nel vostro segno regala emozioni straordinarie, ma non trascurate il lavoro. Toro, sul lavoro sarete un po' distratti, ma con Mercurio ancora favorevole potete sperare di cavarvela con poco. In serata meglio stare in casa. Gemelli, la luna in Ariete è molto stimolante e vi rende ambiziosi. Mercurio però vi invita ad essere prudenti negli investimenti. L'amore regala emozioni bellissime. Cancro. Oggi sarete meno lucidi nel prendere le decisioni. La componente emotiva del vostro carattere rischia di prendere il sopravvento. Anche in amore non siete tranquilli. Leone, la luna sembra aprire nuovi scenari in amore. Apprestatevi a vivere un'avventura inaspettata. Sul lavoro rischiate di perdere tempo. Vergine, sentite il desiderio di starvene un po' da soli per riordinare le idee e avere tanta gente intorno vi innervosisce. Anche con il partner sarete taciturni. Bilancia, la luna in posizione difficile può provocare un piccolo terremoto in campo sentimentale. Mantenete la calma, cercate di gestire gli impegni quotidiani con precisione. Scorpione, giorno ottimo perché la luna vi rende abili a contrattare, la vostra dialettica sarà spigliata. Anche in amore saprete smorzare le tensioni. Sagittario, una giornata davvero molto positiva. La luna in Ariete è per voi una scarica vitale straordinaria. Sul lavoro saprete gestire al meglio gli impegni quotidiani. Capricorno, con la luna infuocata in Ariete un po' di agitazione non può mancare, specie in famiglia. Cercate di non arrabbiarvi per delle sciocchezze. Acquario, Venere in posizione magnifica vi regala un'altra giornata. Giornata piena di romanticismo e di passione, siete innamorati, cercate di gestire al meglio le vostre finanze. Pesci, grazie a Mercurio favorevole, avete la lucidità mentale necessaria per mettere a segno colpi vincenti sul lavoro. Anche in amore sarete molto affascinanti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
8: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
9: Buongiorno, a seguito di un incidente si sta in coda nelle due direzioni sulla statale 16 Adriatica all'altezza di Polignano a Mare. Inoltre su questa statale sono possibili rallentamenti per lavori tra Maglie Nord e Maglie. Qui si transita a doppio senso di marcia su unica carreggiata fino al 30 giugno. Intanto a Bari, in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono San Nicola, fino a domenica prossima 17 maggio, fate attenzione attenzione alle modifiche alla viabilità apportate in diverse zone della città. Interdetto al transito il lungomare Imperatore Augusto. Da segnalare inoltre code sulla superstrada Brindisi-Lecce tra il bivio per Squinzano e la tangenziale di Lecce. In città a Lecce il traffico al momento risulta regolare. Vi ricordo che fino a domani, venerdì 15 maggio, proseguiranno i lavori in via Casanello. La strada è chiusa tra le 7 e le 15 tra via 24 maggio e via Colonnello Archimede Costa Dura. Da Massimo Veschi è tutto. Grazie per l'attenzione.
8: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: La giornata di giovedì 14 maggio ha inizio con tempo asciutto ed assolato sulla Puglia grazie all'allontanamento di una perturbazione. Tuttavia, entro il pomeriggio si riattiverà una certa instabilità poiché manca una zona di alta pressione a garanzia di stabilità sul territorio. Saranno in formazione piogge, rovesci anche locali temporali, fenomeni a carattere sparso ma per lo più di breve durata. Difatti, entro sera saranno in esaurimento con tendenza poi rasserenamenti. Temperature diurne in leggero incremento, in diverse località torneremo a toccare picchi di 22-23 gradi. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, scusi. No, gentilmente, cosa usare per quei ciccioli di salame che rimangono incastrati?
0: Come?
1: I ciccioli del salame, quelli quando uno lo mangia che gli rimangono tra i denti, che si fa fatica a togliere poi. Cosa si usa?
0: Ah, senta, non mi chiedo, me lo so mica il dottore.

Io non so voi, ma a me capita molto spesso, specialmente quando vado a mangiare fuori al ristorante, di iniziare con antipasto misto, affettati, salumi, formaggi e il famoso salame, quello nostrano, che ha quei bei ciccioloni di grasso grossi quanto un mignolo. Ecco, di mangiare un paio di fette e di ritrovarmi il grasso tra i denti. Io vi consiglio, quando andate a mangiare fuori, di portarvi sempre dietro uno stecchino di filo interdentale, no? Così, pronto all'esigenza, non si sa mai. Detto questo, abbiamo incominciato veramente in maniera schifosa la nostra nuova puntata di Supermarket Show, sempre con voi, Daniele Dalmuto al microfono. Cosa avremo combinato oggi? Vedremo.

Ed oggi ricordiamo Beata Anselmina delle Scale Storte. Abitava in una casa con una scala così storta che nessuno voleva salirci. Lei la usava ogni giorno senza mai cadere, dicendo: se guardi dove vai, anche il torto diventa diritto. È patrona degli equilibristi quotidiani, delle case vecchie e di chi affronta le cose malmesse con fiducia.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, chiedo scusa al disturbo. No, le volevo chiedere per questa storia delle scale, quindi, che erano storte.
0: Le scale che erano storte?
1: Sì, di Anselmina, diceva che abitava in questa casa con una scala storta.
0: No, no, sì, forse sbaglia persona.
1: No, no, no, no, non lei.
0: Di Aldo Moro 11.
1: Quindi lei non ha le scale storte?
0: No, no, no.
1: Ho capito. Ma come mai aveva questo problema questa beata che diceva che lei riusciva a salire comunque?
0: Ma guardi che non abita questa persona, non c'erano in quattro.
1: No, no, no, no, lei non ha, cioè, no, è una beata, beata Anselmina delle scale storte, per quello che non può abitare lì, non c'è più.
0: Guardi, non so niente, mi dispiace, non so cosa dirle. Buongiorno.

0: E voliamo ora a Giacarta, dove Giacarta vieta di mangiare la carne di cane e gatto per scongiurare la rabbia. Io proprio la vieterei vita natural durante. È stata una decisione storica e controversa. La capitale indonesiana ha approvato una nuova normativa al regolamento che vieta la vendita e il consumo di animali portatori di rabbia, tra cui cani, gatti, pipistrelli e altri. Il provvedimento annunciato dal governatore punta soprattutto a prevenire la trasmissione della rabbia, una malattia ancora presente in alcune parti dell'Indonesia. Ora, nell'articolo non è specificato se è stata una normativa solo per scongiurare un'epidemia che stava per nascere, oppure è una cosa vita natural durante, non lo so, io me lo auguro, perché comunque mangiare animali del genere proprio neanche nella preistoria.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, scusi il disturbo, no, per questa storia che non si può più mangiare la carne lì in zona.
1: Oh, a me mi sta raccontando una favola, perché io non so niente.
0: No, hanno vietato il consumo di carne di animali d'affezione, quindi di cani e di gatti, perché potrebbero trasmettere.
1: Cos'è, una barzelletta? Mi sta raccontando una barzelletta?
0: No. A Giacarta è successo.
1: Beh, insomma, qui penso che non ci sia bisogno di mettere la proibizione di mangiare i cani e i gatti, almeno qui da noi non si sono mai mangiati.
0: Ah, lì non si mangiano, no? Perché magari con tanta gente che viene dall'estero, dai paesi orientali, c'è chi...
1: Senta, io qui, oddio, noi siamo in un paesino, ci saranno anche quelli che vengono dall'estero, però io non ne ho nessuno vicino.
0: Non ha mai sentito qualcuno cucinare spezzatino di cane, per esempio, cose così?
1: Ah, sì, questa è la barzelletta dei cinesi, però io gliel'ho chiesto con i cinesi una volta, mi hanno detto che loro non l'hanno mai mangiato, però faranno loro. Ecco.
0: Mangiano meglio in Italia la buon carne di maiale, ciccioli insaccati, piuttosto che i cani, che più saporito sicuramente, ecco.
1: Sì, sì, però io non ho capito il senso della sua telefonata.
0: No, così, era una telefonata informativa, perché abbiamo letto la notizia prima.
1: Se volete leggere le notizie, delle barzellette ne raccontano dalla mattina alla sera.
0: È vero anche quello. D'accordo, la ringrazio.
1: È vero.
0: Buona giornata.
1: Prego?
0: No, dicevo buona giornata.
1: Ah, grazie, altrettanto a lei, guardi.
2: Stay tuned, Supermarket will be back soon.

0: Sì, pronto, pronto, chiedo scusa. No, volevo chiederle che cosa doveva dire alla fine.
1: Io?
0: Sì, perché
1: io
0: si
1: parla... Io non
0: devo dire... No, a noi, perché dice un giorno mi dirai, quindi volevamo chiedere che cosa dovrebbe dire.
1: Ma lei cos'è, matto?
0: No, no, perché è lo stesso titolo della canzone.
1: Lei è matto, giusto?
0: Un giorno mi dirai, 2016, canzone sul rapporto genitori-figli, sull'attesa di essere compresi, sull'amore che spesso si manifesta tardi, quando si cresce. Il testo parla di incomprensioni, distanza emotiva e riconciliazione. È un dialogo ideale tra chi educa e chi viene educato. Intima, matura, molto emotiva. La vittoria a Sanremo 2016 ha riportato gli stadio al centro dell'attenzione, mostrando quanto sappiano ancora parlare al cuore.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, chiedo scusa. No, gentilmente, poi, alla fine poi era stato detto?
0: No, un attimo, non ho capito, ti ripeto.
1: No, dicevo, alla fine poi avevate detto qualcosa, cioè un giorno mi dirai, cioè avete detto poi?
0: Ma di che cosa?
1: Della canzone.
0: Di cosa sta parlando? Io non so niente di questo.
1: No, degli stadio.
0: No, no, guardi, qui non è chiamato nessuno per verificare qualche cosa.
1: Cioè, quindi non avete avuto modo di dire nulla?
0: No.
1: Ho capito. Va bene, grazie, la saluto.
0: Prego.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto. Chiedo scusa, scusi il disturbo, gentilmente. È il consorzio agrario. E voi avete fatto l'ordine per caso di un piccione da guardia, quelli da mettere davanti alla porta?
0: No.
1: Mi sente?
0: Sì, ma cioè, perché mi chiede queste cose?
1: No, no, perché siccome il corriere ha smarrito, noi avevamo una consegna su Repetti, però non siamo sicuri che fosse lei, per quello che sto facendo due... l'avete ordinato voi?
0: Che cosa?
1: Questo piccione?
0: No, no.
1: Chi può averlo ordinato di voi, insomma?
0: Guardi, non saprei proprio, ma la scala 10?
1: No, no, non lo so, perché poi noi non siamo autorizzati a salire, noi lasciamo solitamente davanti alla porta, però è una gabbietta con un piccione da guardia, quelli che si appendono davanti alla porta, che quando uno si avvicina fanno il verso di richiamo, in pratica, per avvisare.
0: Guardi, io non lo so questo.
1: Ma chi, la può aver, chi può averlo fatto questo, eventualmente quest'ordine?
0: Guardi, non saprei dirle, guardi.
1: Cioè, vuol dire che l'ha fatto lei o l'ha fatto qualcun altro?
0: No, no, no, io? Io assolutamente.
1: E chi l'ha fatto? Guardi, le faccio sentire il verso, fan così. Sente? È questo animale qui, in pratica, che l'abbiamo qui nella gabbietta.
0: No, no, guardi. Io assolutamente.
1: Ah, non è suo quindi il piccione?
0: No, no, assolutamente.
1: Ecco, e che cosa avevano, cosa avevate preso voi, scusi? Avevate ordinato qualche altro animale?
0: No, no, no, no.
1: Ah, quindi c'è stato,
0: scusi, guardi,
1: un errore, quindi?
0: Sì, è un errore, allora.
1: Ah,
0: sì.
1: Ho capito, ho capito. Sì. Va bene, allora la saluto, scusi.
0: Sì, ti prego.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
4: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
5: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
6: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
5: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Radio Idea.

0: E questo è il Supermarket Show anche oggi, cari amici. Giovedì andiamo tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente. Già stato con noi un po' di tempo fa e ritorna con il nuovo singolo Evil Strap. Stiamo parlando di Kef, che è già collegato con noi. Kef, benvenuto al Supermarket, anzi bentornato.
1: Grande, ciao Daniele, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Kef, allora il tuo nuovissimo singolo Evil Strap featuring Mavero, leggo un brano carico di profonda introspettività. Raccontate una trappola del male che in realtà nasce dentro noi stessi, dalla paura di lasciare la nostra comfort zone, affrontare il cambiamento. Quanto c'è di personale in questo brano e quanto pensate che questo tipo di paura accomuni oggi molte persone?
1: Ah, di personale c'è praticamente tutto. Questo brano proprio racconta, mi descrive in un periodo della mia vita. E devo dire subito due parole per Mavero, perché lui, vabbè, è un mio grandissimo amico, però ecco, lui è stato chiamato a partecipare alla stesura di questo brano conoscendo solo in superficie quello che io stavo attraversando, e in un 4-4-8 ha letto la chiave del brano e ha scritto un ritornello lui fantastico, che è entrato proprio a pennello
0: diciamo così,
1: come se l'avessi scritto io, che esatto, lo stavo vivendo quel momento. Quindi io volevo fare proprio questa nota di merito al grandissimo Mavero, che è un artista che stimo tantissimo.
0: Si è creata subito questa chimica musicale tra di voi, insomma, che ha permesso lui di entrare, esatto. Ascolta Kef, nel pezzo emerge l'idea che più ci si agita davanti alle difficoltà e più si rischia di restare intrappolati nel caos, mentre ovviamente solo la calma e la pazienza permettono di vedere un cambiamento che può trasformarsi in una rinascita.
1: Esatto.
0: Qual è il messaggio più importante che volete lasciare a chi ascolta il brano in un momento difficile della propria vita?
1: Allora, il messaggio è quello di non pensare con la testa che tu hai in quel momento, perché se ti lasci abbandonare completamente a quello che sta succedendo attorno, la tua testa ti abbandona. Quindi devi avere un attimo pazienza, devi capire che è un momento che passerà e ci potrà essere magari un periodo più brutto, però poi dopo una caduta si rialza sempre ed esce sempre il sole. Il messaggio che volevamo trasmettere era proprio questo, era quello di non buttarsi giù, di aspettare ma non aspettare passivamente, di fare in modo che la nostra felicità riemerga. Non è una cosa scontata, non è qualcosa che ci viene regalato e ce la dobbiamo andare a prendere.
0: Esatto, non farsi sopraffare dai problemi della vita, perché comunque la vita è fatta di alti e bassi.
1: La normalità.
0: Esatto, quando siamo nel momento più basso, però bisogna sempre cercare di restare a galla e non farsi sopraffare. Ecco, questo è la cosa sicuramente più importante. Kef, a questo punto, prima di ascoltare i vostri trap, dei contatti da dare a chi ci sta ascoltando, ricorda di nuovo, perché ovviamente anche l'altra volta tu ci hai detto dove cercarti, però rinfrescaci un pochino la memoria con tutti i tuoi contatti social.
1: I miei contatti sono sempre gli stessi, fondamentalmente. Io sono attivo più che altro su Instagram, ho anche una pagina TikTok che comunque è puro con tutte le mie nuove uscite. Entrambe le potete cercare con l'hashtag Kef, scritto KHF come il mio nome, -music. Kef Music, mi trovate facile. E come già anticipato, tutti i miei pezzi e brani sono su YouTube, su Spotify, su Apple Music, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Beh, ci facciamo una panoramica sul tuo percorso artistico, che è la cosa ovviamente più importante. Kef, ti ringrazio molto di essere stato con noi quest'oggi, di essere ritornato, e ovviamente
1: grazie,
0: ti riaspettiamo per altre novità. Lancio Evil Strap, grazie per essere stato a Supermarket.
1: Alla prossima, grazie a te, grazie di tutto e ciao a tutti.
2: Yeah. Quando affrontiamo un cambiamento e ci affanniamo per trovare la strada giusta, finiamo per perdere noi stessi. La nostra umanità si scinde tra ciò che siamo e ciò che speravamo di essere. È lì che vediamo la mostruosità. È lì che comincia la rinascita. Bella Mauri.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, chiedo scusa. Per caso?
0: Ma chi cerca di
1: Salve, no, guardi, io sono l'autista del consorzio agrario di via Scrivia. Siccome sto arrivando con la consegna,
0: no, interessava... no, allora guardi,
1: scusi,
0: allora
1: che la confusione. No, un attimo che guardo l'indirizzo, perché io ho per via giusto 26.
0: Sì.
1: Santo che signora, io ho i tre animali sul camion da stamattina, li devo venire a portare lì. Perché poi devo tornare.
0: Ma qui? Ma lei allora le ha sbagliato, guardi, perché io sono una donna che fa poco 90 anni, sono sola, sto per sì, ma...
1: Però io li devo, cioè, io ho soltanto la consegna, non sono i miei, cioè io vengo per nome del consorzio agrario.
0: No, no, ma guardi, allora avete fatto sbagliato, perché sì.
1: Però io dove le metto, signora? Ho tre pecoroni sul camion.
0: E che me ne importa a me? Io le voglio davvero. Ma scherzo davvero?
1: No,
0: ma chi
1: allora,
0: gli ha detto di portarli lì?
1: Ascolti un attimino, senza che si arrabbi, perché non voglio farla scaldare. Il discorso è che io sono l'autista, quindi io ho soltanto la consegna da effettuare, no?
0: E come gli hanno detto? Come?
1: No, io ho e ho questo civico via di che non sono della zona. Castiglione
0: allora,
1: della Pescaia.
0: Allora è sbagliato anche il numero, perché 28 io sto.
1: Però signora, se lei io li lascio, cioè io li lascio lì sotto.
0: Ma lei è scherzo davvero, ma io chiamo Carabinieri, porca miseria.
1: Scusi,
0: ma che?
1: Ma lei non ha mi perdoni, cos'è, una fattoria, una casa di campagna?
0: No, e sto qui, sono in paese, proprio un piano centro.
1: Vabbè,
0: qui non fanno il mercato.
1: Signora, li dia qualcuno tre pecoroni, io li lascio lì e poi li giostrate voi.
0: Ma,
1: che
0: ma lei è pazzo, davvero, eh?
1: Ma mi scusi, cosa faccio? Io mi porto tre pecoroni a casa adesso.
0: Ma lei le riporti indietro, avete sbagliato indirizzo.
1: Ascolti, mi scusi, facciamo una cosa eventualmente. Se io glieli lascio lì, poi magari
0: la prossima settimana.
1: No.
0: Aspetta, ma dove li lascia? In piazza, c'è il mercato.
1: Magari li lasciamo lì legati, tanto non sono grossi, li leghiamo al cancello e in qualche modo si farà.
0: Sì, ma scherza, gli ho detto che io chiamo Carabinieri, io non voglio nessuno.
1: Ma lei non conosce, scusi, non conosce nessuno che gli possono interessare le pecore eventualmente?
0: Ma a me, a chi?
1: Non lo so, se ha qualcuno, non è che ha qualche parente che le ha ordinate magari a nome suo?
0: No, non credo proprio, guardi, io non lo so, ecco, tanti.
1: Però
0: capito?
1: Il civico è quello, io mo mi metto in difficoltà, come faccio?
0: A me mi mette in più difficoltà, io chiamo Carabinieri, mi mettete a posto, perché io non c'entro niente, ecco.

0: Amici di Supermarket Show, giunge al termine anche questa puntata. Vi ricordo TuneIn, Amazon Music, Audible per riascoltare tutti i nostri podcast, le puntate di questa settimana e le più vecchie. Invece le interviste, quelli di tutti i ragazzi, gli artisti che transitano all'interno del nostro programma, li potrete riascoltare su Spotify cercando le interviste di Supermarket. Detto questo, appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!
1: Ladies and gentlemen, Supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Radio Idea.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono.

c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte

notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il benefico.

0: della bellezza la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
1: Radio Idea.

0: 7 giorni dedicati al disco novità, lo facciamo con un singolo che parte da tutte le librerie, perché questa band ha scritto storie di una band che non si è ancora sciolta. E poi c'è anche il loro Club Tour 2026 che da novembre sarà un po' sui palchi di tutti i più famosi club italiani. Sto parlando di Eugenio in Via di Gioia, questa band che presenta questo singolo in questo modo. Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. E allora adesso ascoltiamo questo singolo importante, disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari

0: disco novità Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Sognare insieme a te.
2: Disco novità.
3: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
5: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
6: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
7: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. La giornata di giovedì 14 maggio ha inizio con tempo asciutto ed assolato sulla Puglia grazie all'allontanamento di una perturbazione. Tuttavia, entro il pomeriggio si riattiverà una certa instabilità poiché manca una zona di alta pressione a garanzia di stabilità sul territorio. Saranno in formazione piogge, rovesci anche locali temporali, fenomeni a carattere sparso ma per lo più di breve durata. Difatti entro sera saranno in esaurimento con tendenza poi rasserenamenti. Temperature diurne in leggero incremento in diverse località, torneremo a toccare picchi di 22-23 gradi. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.

0: Sono le 13 e 2 minuti. Ora esatta.
1: L'emittente radiofonica Radio Idea informa che in occasione della elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 24 e 25 maggio 2026, trasmetterà messaggi autogestiti, sia gratuiti che a pagamento. Per informazioni e per la richiesta di adesione alla trasmissione dei messaggi autogestiti, è possibile contattare il numero 349 18 21 300 o scrivere ad info@radioidea.it.
2: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Buongiorno, a seguito di un incidente si sta in coda nelle due direzioni sulla statale 16 Adriatica all'altezza di Polignano a Mare. Inoltre su questa statale sono possibili rallentamenti per lavori tra Maglie Nord e Maglie. Qui si transita a doppio senso di marcia su unica carreggiata fino al 30 giugno. Intanto a Bari, in occasione dei festeggiamenti del santo patrono San Nicola, fino a domenica prossima 17 maggio, fate attenzione alle modifiche alla viabilità apportate in diverse zone della città. Interdetto al transito il lungomare Imperatore Augusto. Da segnalare inoltre code sulla superstrada Brindisi-Lecce tra il bivio per Squinzano e la tangenziale di Lecce. In città a Lecce il traffico al momento risulta regolare. Vi ricordo che fino a domani, venerdì 15 maggio, proseguiranno i lavori in via Casanello. La strada è chiusa tra le 7 e le 15 tra via 24 maggio e via Colonnello Archimede Costa Dura. Da Massimo Veschi è tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: 14 maggio 2026 è giovedì, la Chiesa ricorda San Mattia Apostolo e i Santi Vittore e Corona. La luna è calante e il proverbio del giorno «uomo avvisato, mezzo salvato» segnala che quando si ha la fortuna di essere messi in guardia dai rischi che si corrono è più semplice evitarne le conseguenze. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1004, tra violente proteste popolari, a Pavia Enrico II cingeva la corona del Regno d'Italia dopo aver sconfitto Arduino di Ivrea. Nel 1796, il medico inglese Edward Jenner effettuava la prima vaccinazione contro il vaiolo. Nel 1931, all'ingresso del Teatro Comunale di Bologna, il direttore d'orchestra Arturo Toscanini veniva schiaffeggiato da una camicia nera per avere rifiutato di eseguire Giovinezza, l'inno del partito fascista. Nel 1939 la peruviana Lina Vanessa Medina diventava mamma all'età di 5 anni e 7 mesi, stabilendo il primato del più giovane caso di maternità umana la cui veridicità sia stata confermata dalla comunità scientifica. E nel 1947 si inaugurava a Milano il Piccolo Teatro, fondato e diretto da Paolo Grassi e Giorgio Streller. Era il primo teatro stabile ed ente comunale di prosa in Italia. Nel 1973 la NASA lanciava in orbita lo Skylab, il primo laboratorio e stazione spaziale. Nel 1993 un'autobomba esplodeva in via Fauro a Roma. Obiettivo era il giornalista Maurizio Costanzo, di ritorno dal teatro Parioli, passato un istante prima della deflagrazione. Nel 1998 i cantanti Mina e Adriano Celentano pubblicavano Mina Celentano, il loro primo album in coppia, divenuto uno dei più venduti nella storia della discografia italiana. Nel 2003, cerimonia di posa per la prima pietra del MOSE, la struttura per difendere Venezia dall'acqua alta. E nel 2012 l'Università di Stanford annunciava che il gruppo di Daniel Palanker aveva messo a punto un occhio bionico capace di restituire capacità visiva agli affetti da retinite pigmentosa o da degenerazione maculare. Sono nati il 14 maggio. Nel 1928 Ernesto Che Guevara, che stando a recenti rivelazioni sarebbe nato oggi, un mese prima della data ufficiale del 14 giugno. Nel 1950 il compositore e arrangiatore Celso Valli, nel 1952 l'attore e doppiatore Roberto Chevalier e il regista Robert Zemeckis. Nascevano oggi anche la giurista Marta Cartabia, nel 1963, il personaggio TV Valeria Marini, nel 1967, le attrici Cate Blanchett, nel 1969, Valentina Lodovini, nel 1978, e Nicoletta Romanoff, nel 1979, e l'attrice e cantante Sofia Scalia, dei Me contro te, nata in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 14 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea. E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere

Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. Nel senso che non è finita come mi aspettavo.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Idea.

0: non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.
3: Radio Idea.

0: Sono le 15. Ora esatta.
1: L'emittente radiofonica Radio Idea informa che in occasione della elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 24 e 25 maggio 2026, trasmetterà messaggi autogestiti, sia gratuiti che a pagamento. Per informazioni e per la richiesta di adesione alla trasmissione dei messaggi autogestiti è possibile contattare il numero 349 18 21 300 o scrivere ad info@radioidea.it.
2: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

두 배 됐으면. 라디오 이데아.

0: Almanacco del giorno.
1: Giovedì 14 maggio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Mattia Apostolo, il sole è sorto alle 5:48 e tramonterà alle 20:25. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1796, il medico britannico Edward Jenner somministra la prima dose di vaccino contro il vaiolo a un bambino di 8 anni, una scoperta che ha cambiato la storia della medicina. Nel 1948 David B. Gurion proclama ufficialmente l'indipendenza dello Stato di Israele. Tel Aviv. Nel 1998 ci lasciava il leggendario Frank Sinatra, una delle voci più iconiche della storia della musica mondiale. Nel 2015 il mondo perdeva il re del blues, B.B. King, lasciando orfana la sua inseparabile chitarra, Lucille. Tanti auguri a Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook e CEO di Meta, che compie oggi 42 anni. George Lucas, il papà di Star Wars e Indiana Jones, spegne oggi 82 candeline. Valeria Malini, l'intrice showgirl italiana, festeggia oggi il suo compleanno con i suoi immancabili baci stellari. Ci fermiamo qui, vi auguro una buona giornata, restate con noi e a presto.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: 7 giorni dedicati al disco novità lo facciamo con un singolo che parte da tutte le librerie, perché questa band ha scritto storie di una band che non si è ancora sciolta. E poi c'è anche il loro Club Tour 2026 che da novembre sarà un po' sui palchi di tutti i più famosi club italiani. Sto parlando di Eugenio in Via di Gioia, questa band che presenta questo singolo in questo modo. Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. E allora adesso ascoltiamo questo singolo importante, disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano,

0: disco novità Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Sognare insieme a te.
2: Disco novità.
3: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
4: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
5: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
6: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Troverò io la marmotta.
5: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Radio Idea.
15: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più

0: amici di Radio Idea, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Un po' di variabilità è da mettere in conto nelle prossime ore in Puglia, con qualche nuvola e soprattutto qualche breve acquazzone o anche temporale. Sono fenomeni localizzati, ripeto, di breve durata, però un po' di variabilità, ripeto, ancora si fa sentire. Domani sarà invece nel complesso una bella giornata di sole in tutta la Puglia, tra l'altro domani soffieranno venti da sud e quindi anche temperature in aumento, torneremo a toccare anche i 25-26 gradi, però sabato al contrario torneranno nuvole, qualche pioggia. Per i dettagli a questo punto sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: PR volontariato dell'agenzia Dire.
1: A Baghdad sono sempre più richiesti i peperoni verdi coltivati a Karakosh. Con riso, agnello e spezie danno sapore al dolma, uno dei piatti più tipici della cucina irachena. Prodotti localmente e coltivati con cura, questi ortaggi sono diventati anche un simbolo di rinascita in un paese segnato da anni di guerra e violenze. Nelle serre crescono anche i cocomeri, spiega Franz Avdar Barbar.
2: All'inizio le principali sfide erano il tempo e l'impegno, perché le piante richiedono molta cura ed energia. Non si tratta solo di piantare e innaffiare, serve un'attenzione continua.
1: Franz è uno dei 60 agricoltori al lavoro nelle serre, 20 strutture ai margini del deserto nel nord dell'Iraq, che stanno ridando vita alla terra e prospettive alle famiglie. L'iniziativa è coordinata dalla Federazione Foxiv, decisivi i fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta gratuita che si può sommare al 5 per 1000 in favore di Foxiv per coltivare la pace in Iraq. Un po' stanca ma felice per i tanti compagni di strada. Lilia Dulan, ex attrice e produttrice televisiva, appassionata di sport e giardinaggio, ha festeggiato 92 anni. È stato un compleanno un po' speciale dopo una traversata dell'Irlanda a piedi. Una marcia cominciata dall'aeroporto di Shannon in riva all'Atlantico che si è conclusa a 220 km più a est, raggiungendo il Parlamento di Dublino. Con Lilia c'erano gli attivisti di Shannon Watch, un gruppo della società civile. La richiesta è che l'aeroporto, al centro di un accordo tra Stati Uniti e Irlanda, non sia più utilizzato come base per azioni militari americane. Sono tempi di guerra in Medio Oriente e Lilia, a 92 anni, continua a preferire la pace.
3: Voglio diventare regista, davvero, lo voglio.
1: Mira Tomar è originaria di un villaggio nei pressi di Hebron in Cisgiordania, in Palestina. A Roma è arrivata per partecipare alla scuola di cinematografia LEND, un percorso offerto a 12 giovani palestinesi grazie al Comune di Roma, all'Università La Sapienza, all'Istituto Europeo di Design e all'ONG Associazione di Cooperazione e Solidarietà. Tomar è convinta che in Palestina non ci siano solo violenze e conflitti.
3: Abbiamo molte storie, storie palestinesi, non solo di uccisioni.
4: Ogni chicco di riso ha una storia, un valore.
1: Torna nelle piazze e nelle parrocchie d'Italia la campagna Foxiv Abbiamo Riso per una cosa seria. L'appuntamento è per sabato 16 e domenica 17 maggio e poi nel fine settimana successivo quello di sabato 23 e domenica 24 maggio. Per sostenere il diritto al cibo e un'agricoltura familiare sostenibile, nelle piazze saranno in offerta pacchi di riso certificati prodotti dalla riseria Giuseppino Viazzo di Tricerro in provincia di Vercelli. I pacchetti saranno distribuiti a fronte di una donazione minima di 7 euro. I fondi raccolti serviranno a finanziare 26 progetti di cooperazione in Africa, Asia, America Latina ed Europa, in favore di 15.195 famiglie e circa 62.000 bambini.
5: Radio Idea.

0: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie con

0: controlli, vita sottratta, ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.
1: Dropping the pressure. WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.
2: Radio Idea.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Sono le 16 e 59 minuti.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.
3: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne

0: PR politico dell'agenzia DIRE.
1: Carlo Nordio interviene su Garlasco. Al termine di un convegno gli viene chiesto un parere sul caso. Il ministro della giustizia premette di non potersi pronunciare su un procedimento in corso, però osserva: se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte da una corte d'assise e da una corte d'appello? Secondo Nordio, questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata, per la quale una persona assolta in primo grado e assolta in secondo può, senza l'intervento di nuove prove, poi essere condannata. Negativi all'antivirus il turista inglese in quarantena all'ospedale Sacco di Milano assieme a un amico. Negativi anche la donna argentina ricoverata a Messina e il giovane paziente calabrese. Secondo l'ultimo bilancio OMS, i casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, conferma la linea della cautela. Il rischio è molto basso, sottolinea. I cittadini stiano tranquilli. Il governo sta monitorando l'evolversi della situazione e il nuovo piano pandemico consente, a differenza del precedente, di muoverci di fronte a scenari diversi perché non riguarda più solo l'influenza, ma tutti i virus respiratori. L'Italia è pronta a contribuire al ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, ma solo dopo la fine delle ostilità e con il via libera del Parlamento. Lo ribadiscono i ministri degli esteri e della difesa Antonio Tajani e Guido Crosetto in audizione. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare, ma condividere l'impegno del governo per la pace, ha spiegato Tajani. Crosetto aggiunge che in via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto. Non sono navi armate, ha precisato, e il loro spostamento verso l'area di crisi potrebbe avvenire nell'ambito delle missioni già autorizzate. Un nano additivo per gasolio per la riduzione dei consumi di carburante fino al 25% e per migliorare l'efficienza dei mezzi senza modifiche tecniche o investimenti strutturali. Si chiama Diesel Revolution ed è la proposta illustrata a Montecitorio Meeting Center dalla Bromance SRL. Come spiega Carlo Russo, direttore generale, oggi il costo del carburante rappresenta una delle principali sfide per il settore dell'autotrasporto, con un impatto diretto sulla competitività delle imprese. Per questo abbiamo sviluppato una soluzione concreta e immediatamente applicabile, spiega, una nanotecnologia per carburanti.
2: L'emittente radiofonica Radio Idea informa che in occasione della elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 24 e 25 maggio 2026, trasmetterà messaggi autogestiti, sia gratuiti che a pagamento. Per informazioni e per la richiesta di adesione alla trasmissione dei messaggi autogestiti, è possibile contattare il numero 349 18 21 300 o scrivere ad info@radioidea.it.
3: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
4: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
5: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Took a pill and had a dream.
2: Yo también.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 14 maggio. Ariete, godetevi questa giornata piena d'amore. La luna nel vostro segno regala emozioni straordinarie, ma non trascurate il lavoro. Toro, sul lavoro sarete un po' distratti, ma con Mercurio ancora favorevole potete sperare di cavarvela con poco. In serata meglio stare in casa. Gemelli, la luna in Ariete è molto stimolante e vi rende ambiziosi. Mercurio però vi invita ad essere prudenti negli investimenti. L'amore regala emozioni bellissime. Cancro, oggi sarete meno lucidi nel prendere le decisioni, la componente emotiva del vostro carattere rischia di prendere il sopravvento, anche in amore non siete tranquilli. Leone, la luna sembra aprire nuovi scenari in amore, apprestatevi a vivere un'avventura inaspettata, sul lavoro rischiate di perdere tempo. Vergine, sentite il desiderio di starvene un po' da soli per riordinare le idee, avere tanta gente intorno vi innervosisce, anche con il partner. Sarete taciturni. Bilancia, la luna in posizione difficile può provocare un piccolo terremoto in campo sentimentale. Mantenete la calma, cercate di gestire gli impegni quotidiani con precisione. Scorpione, giorno ottimo perché la luna vi rende abili a contrattare, la vostra dialettica sarà spigliata. Anche in amore saprete smorzare le tensioni. Sagittario, una giornata davvero molto positiva. La luna in Ariete è per voi una scarica vitale straordinaria. Sul lavoro saprete gestire al meglio gli impegni quotidiani. Capricorno, con la luna infuocata in Ariete un po' di agitazione non può mancare, specie in famiglia. Cercate di non arrabbiarvi per delle sciocchezze. Acquario, Venere in posizione magnifica vi regala un'altra giornata. Giornata piena di romanticismo e di passione, siete innamorati, cercate di gestire al meglio le vostre finanze. Pesci, grazie a Mercurio favorevole, avete la lucidità mentale necessaria per mettere a segno colpi vincenti sul lavoro. Anche in amore sarete molto affascinanti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Buongiorno, a seguito di un incidente si sta in coda nelle due direzioni sulla statale 16 Adriatica all'altezza di Polignano a Mare. Inoltre su questa statale sono possibili rallentamenti per lavori tra Maglie Nord e Maglie. Qui si transita a doppio senso di marcia su unica carreggiata fino al 30 giugno. Intanto a Bari, in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono San Nicola, fino a domenica prossima 17 maggio, fate attenzione alle modifiche alla viabilità apportate in diverse zone della città. Interdetto al transito il lungomare Imperatore Augusto. Da segnalare inoltre code sulla superstrada Brindisi-Lecce tra il bivio per Squinzano e la tangenziale di Lecce. In città a Lecce il traffico al momento risulta regolare. Vi ricordo che fino a domani, venerdì 15 maggio, proseguiranno i lavori in via Casanello. La strada è chiusa tra le 7 e le 15 tra via 24 maggio e via Colonnello Archimede Costa Dura. Da Massimo Veschi è tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Ti da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Un po' di variabilità è da mettere in conto nelle prossime ore in Puglia, con qualche nuvole e soprattutto qualche breve acquazzone o anche temporale. Sono fenomeni localizzati, ripeto, di breve durata, però un po' di variabilità, ripeto, ancora si fa sentire. Domani sarà invece nel complesso una bella giornata di sole in tutta la Puglia, tra l'altro domani soffieranno venti da sud e quindi anche temperature in aumento, torneremo a toccare anche 25-26 gradi, però sabato al contrario torneranno nuvole, qualche pioggia. Per i dettagli a questo punto sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: scordare di me, di noi.
1: Sono le 18.
2: Ora esatta.
3: Idea News Magazine.
4: Benvenuti a Idea News Magazine, lo spazio dedicato alla musica, alle storie e ai protagonisti che scelgono di raccontare qualcosa di autentico. Oggi parliamo di un brano che non si limita a farsi ascoltare, ma pretende attenzione. Giuseppe Binetti, cantautore rock italiano già finalista a Sanremo Rock e protagonista anche a livello internazionale con il suo EP inserito in un DVD ufficiale degli Iron Maiden, torna con Due squadre, un singolo che affronta un tema scomodo, la percezione della guerra nella società contemporanea. Giuseppe, benvenuto ai nostri microfoni.
5: Un saluto a tutte le emittenti del circuito iPlay.
4: Il tuo ultimo brano, Due squadre, colpisce per il parallelismo tra videogiochi e guerra reale, smontando una visione ormai quasi normalizzata del conflitto. Da dove nasce questa idea e quanto c'è di osservazione personale dietro questo brano?
5: Allora, l'idea nasce dall'osservazione appunto della realtà quotidiana. Oggi il conflitto è diventato quasi uno spettacolo mediatico, è simile a una sessione di gaming. Con Due squadre ho voluto smontare questa normalizzazione. C'è molta osservazione personale nel brano, e il modo di dire che la guerra non è un gioco, anche se spesso ci viene raccontata come tale.
4: Nel mondo della musica oggi sono pochi gli artisti che affrontano temi legati alla realtà quotidiana. Tu invece con Due squadre hai scelto di parlare di guerra e di farlo in modo diretto. Da dove nasce questa esigenza di utilizzare la musica anche come strumento di denuncia?
5: Non lo so, perché la situazione è complicata, come del resto quando accadde con il Covid. Io comunque ho scritto anche un brano, La libertà, che è quello che poi ci ha portato sul palco dell'Ariston. Quindi molte volte arrivare a portare dei testi importanti serve un po' a sensibilizzare, diciamo, un sistema musicale che non voglio comunque sminuire, però sta andando un po' scemando il discorso di un testo importante associato alla musica. Adesso si bada molto di più all'aspetto esterno, all'aspetto dell'impatto dell'artista e del suono, però il testo musicale, un contenuto, oggigiorno è difficile trovarlo in molte canzoni.
4: Hai citato anche il periodo del Covid, che è stato uno dei momenti più divisivi degli ultimi anni. Quando affronti temi così delicati che toccano libertà personali e opinioni molto diverse, che tipo di reazione hai riscontrato nel pubblico?
5: Bellissima domanda. Non mi sono trovato a scontrarmi con realtà che comunque è la libertà di parola. Ognuno è libero di fare quello che vuole e non è che deve essere comunque, come posso dire, comandato nel fare una cosa che non vorrebbe. Ognuno ha la libertà di scelta e di fare quello che vuole. Quindi se uno ha voglia di vaccinarsi, si vaccina, chi non ha voglia non lo faccia, capisci? Questo è il discorso. Però ovviamente le teste sono tutte diverse, e quindi per questo c'è la destra, c'è la sinistra, e quindi non troverai mai una similitudine con la stessa persona, e ognuno è un mondo a sé. Per questo anche il discorso musicale, ognuno fa un brano che possa piacere o non possa piacere, però esprime se stesso. Purtroppo lo showbiz è quello lì, è proprio quando ti vanno anche a mettere in mezzo quel tipo di situazione, non ci puoi far nulla, cioè, perché comunque un artista deve seguire il proprio istinto e la propria volontà. Però se poi si fa comandare per fare un'altra cosa, non è più il suo istinto, la sua volontà, è uno telecomandato.
4: Il tuo percorso musicale ti ha portato anche su palcoscenici importanti come Sanremo Rock e a collaborazioni di rilievo internazionale. Quanto hanno inciso queste esperienze nel definire il tuo stile, oggi così diretto e riconoscibile?
5: Ogni esperienza del finale di Sanremo Rock, alla presenza anche sul DVD ufficiale degli Iron Maiden, ha lasciato un segno profondo. Cioè, questi traguardi internazionali mi hanno insegnato il rigore e la disciplina che il rock richiede. Oggi il mio stile è così diretto perché ho capito che per arrivare davvero al pubblico non servono filtri, ma solo la verità di ciò che ha vissuto sui grandi palchi.
4: livello sonoro il brano ha un'impronta new metal molto marcata, con una tensione costante e senza concessioni. È stata una scelta precisa per rendere il personaggio ancora più incisivo, anche grazie alla direzione artistica di Mauro Dal Sogno.
5: Allora, la scelta del new metal è stata voluta e precisa. Avevo bisogno di una tensione sonora costante per supportare un testo così forte. Ho curato personalmente un arrangiamento di questo brano e del nuovo disco proprio per garantire questa incisività. Con Mauro Dal Sogno abbiamo lavorato alla direzione artistica per assicurarci che il suono fosse comunque internazionale senza compromessi.
4: Due squadre anticipa il concept album Mappa di Sangue. Che tipo di progetto dobbiamo aspettarci e dove possiamo seguirti per restare aggiornati tra nuove uscite e attività anche al di fuori della musica?
5: Allora, Mappa di Sangue sarà un progetto crudo e coerente, un viaggio attraverso le piaghe della società. I risultati ci stanno dando ragione. Abbiamo raggiunto quasi 40.000 ascolti di stream su Spotify in un solo mese. Questo segna che comunque il pubblico è pronto per questo tipo di narrazione. Per trovarmi ovviamente basta comunque cliccare anche su Giuseppe Binetti, però c'è il mio sito ufficiale giuseppebinetti.it e poi ci sono tutti i vari social, però non ricordo molto bene i link dei social, quindi una volta che andranno sul sito li possono trovare, perché li hanno registrati con The Wrath oppure Solo Rock, quindi fan prima dal mio sito ufficiale.
4: Grazie a Giuseppe Binetti per aver condiviso con noi un progetto forte, diretto e senza compromessi che dimostra come il rock possa ancora essere uno strumento di denuncia e riflessione senza piegarsi alle logiche più semplici del mercato.
5: Grazie a voi per l'intervista.
4: Da Idea News è tutto, continuate a seguirci per interviste, approfondimenti e nuove voci dal panorama musicale italiano.
3: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
6: L'emittente radiofonica Radio Idea informa che in occasione della elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 24 e 25 maggio 2026, trasmetterà messaggi autogestiti, sia gratuiti che a pagamento. Per informazioni e per la richiesta di adesione alla trasmissione dei messaggi autogestiti è possibile contattare il numero 349 18 21 300 o scrivere ad info@radioidea.it.
7: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
8: Radio Idea.

0: Sette giorni dedicati al disco novità, lo facciamo con un singolo che parte da tutte le librerie, perché questa band ha scritto storie di una band che non si è ancora sciolta. E poi c'è anche il loro Club Tour 2026, che da novembre sarà un po' sui palchi di tutti i più famosi club italiani. Sto parlando di Eugenio in Via di Gioia, questa band che presenta questo singolo in questo modo. Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. E allora adesso ascoltiamo questo singolo importante, disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: disco novità Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Sognare insieme a te.
2: Disco novità.
3: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
5: Sei un cliente Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.
6: Radio Idea.

0: Sono le 19 e un minuto. Ora esatta.
1: L'emittente radiofonica Radio Idea informa che in occasione della elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 24 e 25 maggio 2026, trasmetterà messaggi autogestiti, sia gratuiti che a pagamento. Per informazioni e per la richiesta di adesione alla trasmissione dei messaggi autogestiti, è possibile contattare il numero 349 18 21 300 o scrivere ad info@radioidea.it.
2: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: Vivian Weiss, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I feel way too fabulous.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Radio Idea.

0: parti da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Un po' di variabilità è da mettere in conto nelle prossime ore in Puglia, con qualche nuvole e soprattutto qualche breve acquazzone anche temporale. Sono fenomeni localizzati, ripeto, di breve durata, però un po' di variabilità, ripeto, ancora si fa sentire. Domani sarà invece nel complesso una bella giornata di sole in tutta la Puglia, tra l'altro domani soffieranno venti da sud e quindi anche temperature in aumento, torneremo a toccare anche i 25-26 gradi, però sabato al contrario torneranno nuvole, qualche pioggia. Per i dettagli a questo punto sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.
2: No matter what, no matter what.

0: Runway.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.
3: WebFi, la nuova società.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Buongiorno, a seguito di un incidente si sta in coda nelle due direzioni sulla statale 16 Adriatica all'altezza di Polignano a Mare. Inoltre su questa statale sono possibili rallentamenti per lavori tra Maglie Nord e Maglie. Qui si transita a doppio senso di marcia su unica carreggiata fino al 30 giugno. Intanto a Bari, in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono San Nicola, fino a domenica prossima 17 maggio fate attenzione alle modifiche alla viabilità apportate in diverse zone della città. Interdetto al transito il lungomare Imperatore Augusto. Da segnalare inoltre code sulla superstrada Brindisi-Lecce tra il bivio per Squinzano e la tangenziale di Lecce. In città a Lecce il traffico al momento risulta regolare. Vi ricordo che fino a domani, venerdì 15 maggio, proseguiranno i lavori in via Casanello. La strada è chiusa tra le 7 e le 15 tra via 24 Maggio e via Colonna Archimede, Costa Dura. Da Massimo Veschi è tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,

0: Sono le 21. Ora
1: esatta. L'emittente radiofonica Radio Idea informa che in occasione della elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 24 e 25 maggio 2026, trasmetterà messaggi autogestiti, sia gratuiti che a pagamento. Per informazioni e per la richiesta di adesione alla trasmissione dei messaggi autogestiti, è possibile contattare il numero 349 18 21 300 o scrivere ad info@radioidea.it.
2: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: Sette giorni dedicati al disco novità, lo facciamo con un singolo che parte da tutte le librerie, perché questa band ha scritto storie di una band che non si è ancora sciolta. E poi c'è anche il loro Club Tour 2026 che da novembre sarà un po' sui palchi di tutti i più famosi club italiani. Sto parlando di Eugenio in Via di Gioia, questa band che presenta questo singolo in questo modo. Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. E allora adesso ascoltiamo questo singolo importante, disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, 2 sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: disco novità Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Sognare insieme a te.
2: Disco novità.
3: Radio Idea.

0: potrai sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ti da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Un po' di variabilità è da mettere in conto nelle prossime ore in Puglia, con qualche nuvole e soprattutto qualche breve acquazzone anche temporale. Sono fenomeni localizzati, ripeto, di breve durata, però un po' di variabilità, ripeto, ancora si fa sentire. Domani sarà invece nel complesso una bella giornata di sole in tutta la Puglia, tra l'altro domani soffieranno venti da sud e quindi anche temperature in aumento, torneremo a toccare anche 25-26 gradi, però sabato al contrario torneranno nuvole, qualche pioggia. Per i dettagli a questo punto sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.

non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: WebFi, la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. www.webfi.it

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

0: Come vorrei, come vorrei.
1: Tu vedessi me.
2: Radio Idea.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre un

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

0: poterti scordare di me, di me, di noi.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: In fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Idea.